0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you been, Roma?
1: TD Radio.
2: Samo hitovi.